0: Il telefono è libero e dobbiamo assolutamente ricevere il telefono
1: relativamente soddisfatto.
2: Thank you.

0: E anche il tempo.
1: Cosa abbiamo fatto oggi di rilevante per la nostra vita? Cosa che d'altro non avevamo mai fatto.
0: Anche il tempo.
1: No.
0: E anche il tempo.
1: Oh.
0: Tempo.